0: Grazie mille. Grazie vielmals.
1: Signore e signori, per la prima volta insieme Stefan Stoppock. Auf festen Grund.

adesso che il tuo mondo è una stanza e da lì osservi il cielo. E non è mai abbastanza questo tempo che sosta, questa vertigine di sguardi appesi a un filo. Adesso che il tuo mondo è un sorriso che regali di rado e la tua vita

ci consoli una carezza prima della scuola. Adesso che è presto fa notte, ma il coraggio mai ci abbandona, che un sorriso per tutti ce l'hai.

Ecco voi, Bühne Huber! Bruscolo di terra. E così me ne andai, solitario di soppiatto, della penombra sommessa, come la notte di un gatto.

sente tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe, e la sera in camera

L'ensemble Musica Viva, l'orchestra degli Archi, diretta da Willy Honecker.

Oggi è uno di quei giorni in cui ascolto le parole del cielo, come quegli animali infelici fuori, aspettando le piogge, come gli indiani con le orecchie sulla terra, i cavalli al galoppo, come i torrenti in odore delle rapide, sfiorando le sabbie.

viaggio bisogno di un cenno, di un segnale particolare. Una luce che mi colga nel mio ventre, nel mio peregrinare. Fra le vostre coscienze, fra quello che mi rimane. Non più in fondo al mare, ma sulla mia pelle, le mie ali. C'è una nebbia crudele che spinge il mio fuoco.

0: Giorgio Conte, Marlena Pollina,
1: come bella la luna. C'è una luna nel cielo, una luna splendente, tutta acqua e sapone, bianca, luminescente, ma una luna calante, una luna perdente, brilla sopra una terra sempre più

così è vicino, amore, che grande turbamento la vita che si muove, la vita che protesta, la vita che riprende, la vita che si accende.

0: bella la luna.
1: Sotto la luna la terra e sopra la terra gli amanti. L'incanto si ripete, la vita va avanti. La vita si ribella, la vita piange e strilla, la vita fa baldoria.

0: cappotto, mi prendono per mano, ma io rido di brutto, ho fatto il 68.
1: Ecco cos'è, se niente mai va bene, le scuole, gli ospedali, le leggi elettorali.
0: Ecco cos'è, non sembra con

le strade si spengono i caffè, forse la tua donna t'ha lasciato, ma che cosa vuoi che sia? Questo mondo gira in fretta ed è tutta una follia.